0: aveva l'olio.
1: Til Midtfjord Radio.
2: Midtfjord Radio.
1: Din lokale radio.